oddi che li ho avuti. Che te ne covano gli nevata, l'unica ma comincia a dire per lei. Con l'unica ma non tu mi chiede l'unica. Sabacian qua tangiarmi, grazie a di sati come Dio. Oh, cosa facciamo?

chamo jadela satta ko che no ponel combino mi ameja nyali buri e badialla wana fodde keri woni fodde jayu jundirde poe kay fondani kirade.

0: Ehi, che vuole là? Ecco lì. Quello che mi ha messo in giro. Mi ha messo in giro. Mi ha messo in giro. Mi ha
1: messo
0: in giro. Mi ha messo in giro. Mi ha messo in giro. Mi ha messo in
1: giro.
0: Mi ha messo in giro. Mi ha messo in giro.

0: poi alla becca.
1: Guardami!
0: Ehi!
1: Per avere fatto il nano a sera, andare a lei la sera, lei la casca a noi che mi hanno trovato. Mamia ma palmare.
0: Mamia mamia ne wai. Ei koli.
1: Ei. Ana ka ka hola.
0: Si ma ku bali. Si te vai chiro.
1: Wa wa.
0: Koi lo chiwa.
1: Lame. Ana ode nga mista vai Lame mamia ma na palmare mamu. Ka mule ke anu mate rek torogata.
0: Ei.
1: Ana ke taona bongara na mamu ya ma fe palma si ta fato aje ke me kin gente ale mo go fa fa ka ti kham gente na la nga le ni ta te le ni do na te na nga to api nu kin ware open ba ko ko ba ke ku da ku ba ni pati ni ma ta kwa ji wala ni sin makna ka jajan kol Con si tava?
0: Ehi!
1: Ken, di cui fai tu dal?
0: Ehi!
1: Ma scappa?
0: Vai, ma...
1: A te lo chi ne upe? To uia il dole, te lo vago un giangue.
0: Ehi!
1: Io che vago un attimo, ne ha l'anno. Ma le bevo una mena, ma la terza va a fare io. Quelli che ho preso, mamma mia, le bevo. Tu alla salva. Dette la gente. Lami. Ipa nga sa ingat na niya yun dulo. Nakitig na ba? Kaya ko tan kadin na gumingin lang kasi an-i-an, rogaan, so leng-leng.

0: mai cicciari.
1: I
0: tre cicciari. Debbo pullo mo con cucciniro o do giungere come un cassetto giuni giuni. Cassetto mo wana simminam wana rallumal mo giudi min giudi bandra mo fu giudi tew.

kushinderin buɗe ma dai makufa dai medal wani ya wanda da winner buɗe koi inda sai yi maku girma tumu fonda da yi weltare ko yi ko bindin da.